yama mana rejino yokava inenge ukati lelishana gei. Avasati kuloni vahlupheka nyamukasewola kuti mahosi tinilembungwe sina heta lakaya shana. Hai chumuka mondani sina yini shana. Khombo lami nalo lakuteka vavasati vakamondani. Mindivitana iuhosi kuva miti hosi hosi yimwe mhakamunishana. Ndlawa hi xibongo ku hela. Hosi na yini.